qualche giorno che tu mi sta, ho perduto la mia testa, sai perché? Da quel giorno più non dormo, pensa a te. E Maria, e Maria, tu però alla faccia mia, te la faccio in compagnia, ma con chi? Con qualcuno che al mio cuore tira di.

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlar d'amore. Non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wa da da swing.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il spezzolino. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei? I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.

fuori una gallina che una domanda fa. Corro, cor, cor, cor, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima l'uovo?

0: guapa. 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no. Ah, ma allora, Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti.

0: capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
1: Ma che cosa è successo? Ti ho rotto il telefono, pronto? Pronto?
0: Hai deciso così?
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insieme?

0: E così,
1: sono in pigiama,
0: col musetto pulito,
1: come mi conosci bene,
0: col tuo nome Lili,
1: non più Gigi,
0: la più bella sei tu,
1: caro,
0: spettinata così,
1: tesoro,
0: buonanotte Lili,
1: buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2, 4, 5, 3.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah, sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Beh, spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Varazze?
2: Oh, no.
3: Beh, allora Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarti.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu
3: balli balona perché chi balla?
2: Hai deciso così.
3: Devo morire perché decidi di non fumare.
2: Di vestirti di rosso.
3: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
3: Salvatore sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi rosbif.
3: Ma chi bucatina la matriciana?
2: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca di andare.
2: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
3: Ma insomma, si può sapere che vuole.
2: Resta sempre così.
3: No, brigadiere, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
3: E parte mi faccio
2: il mio nome è Lili.
3: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
3: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
3: Ma che ricominciamo da capo?